o di watla jela mapeng di watla jela maga ke tsona di jwala ke go bona di jwala di watla fela mabra piece fm ke tlo tsama botsa tla fela ka pelana fela mashona mme tla fela ke lorenya ne ya bone u bom abu manga hashtag the mention after drive sana musician tsama jwala le msaki sa

re re le ba golo Mike Checker moho le Kit Rapida re bela hape re kopana le lona nakong e tlang ho sane ke a sepa lenelo ke nang ha jwale ke la ditaba kwa no PCFM lona le bitswa ka hore ke se hlohlolong ke le thakgola mbeke ke bane ke mantaha ka jeno go di aloetse fela matsatsi a le shumele metso e mene mme se le mosona ke sa di gete tsepedi mashwa be di le metso e seletseng nna ke thapelo le kanyane re boetse hape re a kopana ke a sepa le mafelo a beke hao a bile monate ke tsamaya jolo le tebo Sotho Miss Fala Disenyane thabelang tau hlalefa motusi tari makutle moho le tebello jane le ratlehile sekonyana re se ditse ha mo ho ya ho hlaisa lena la kajeno ntle le tsingana go ha re le kolena lana.